Daşan gebuhtar gurdao Hakko bebiyak kashi Sadak avs sheni patroni da

0: Sezoni sponsoria Ecovuti. Bunebrivi, ekologiurat supta khis saremonto da samshenablo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 2574-4422. Webgwerdi ecovut.gg.
1: Sadats arunda iqo. Usmine chvenebursi.

0: Sezoni sponsoria Ecovuti. Bunebrivi, ekologiurat supta khis saremonto da samsheneblo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 2574-4422. Webgwerdi ecovut.gr.
1: Mogenatra kartuli.

0: Akana Gorishoria.
1: Aralali, Aralalo.
0: Akana Gorishoria, Tvalmaria Lindibrolia.
1: Aralali.